visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ah, anche questo Ferragosto è passato, ma quest'anno caldo sta passando, ma veramente è un anno caldissimo, il più caldo di sempre, più del 2003, più del 1900, insomma, è caldo, caldo, caldo, e noi siamo qui quando sono le 4... 4:32 e 50 secondi, e anche oggi andremo a salutare le nostre radio come al solito, prima di avere tutto il nostro carnier durante la mattinata, tutte le nostre rubriche, iniziando da Marco e poi andando avanti con voi, con le altre cose che abbiamo durante le telefonate, e mi presento, e poi la musica degli anni 60 verso le 6, e insomma, e poi avremo infine la poesia. Insomma, siamo pieni come al solito con il nostro ormai show che va in onda quasi da 10 anni. Ma è il momento di salutare le nostre radio. Oltre a Radio Mare Italia arrivano le altre radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: donna del mio amico, e andiamo a sentire Marco Roma.
1: Tanti auguri a Austin Butler, a Chopin, a Robert De Niro, tanti auguri al grande Mogol, tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando fluttuavi sull'arcobaleno, mi ricordo di me, di quando mi baciavi sulle labbra e mi chiamavi amore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Erano questi i Marco Roma con gli auguri del giorno, e adesso andiamo ai saluti. ATM Trenor Bimais, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, abbiamo anche il nostro Ernesto, il nostro Dennis, e poi salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù, era un vigile che per il proprio dovere purtroppo non c'è più. Salutiamo anche Simona. E dunque andiamo avanti con Marco.
2: Marco Roma, saluto Canor. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canor.
0: Vediamo dove si trova Marco quando sono le 4.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante. Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio,
3: Siamo in viaggio per Tor San Lorenzo.
0: Poi venerdì come al solito sei stato preso dal sonno.
3: Mi sono addormentato, me l'ha detto Damiano.
0: E invece lui Damiano ha concluso comunque la trasmissione. Alle 6:50 l'abbiamo avuto temerario, ed era anche insieme a Leonora, perché erano insieme, quindi abbiamo preso.
3: Sì, infatti non lavorava nemmeno lui. Sì.
0: Abbiamo preso due piccioni con una fava solamente, una telefonata. E quindi sì, bene. Sì, allora, dunque, noi eravamo curiosi di sapere chi c'è mercoledì prossimo a 20 di sera, perché ormai si sa che lo diciamo in anteprima. Abbiamo il personaggio di mercoledì.
3: Allora, il personaggio è un calciatore.
0: Ah.
3: Un calciatore, però vorrei lasciare ancora un punto interrogativo.
0: Ah.
3: Col nome e cognome.
0: Perché?
3: Perché potrebbe... perché ha fatto Ferragosto.
0: Sì.
3: E ha fatto un bisbocce.
0: Ah.
3: Il ragazzo. E allora mo sono praticamente 24 ore che mi è sparito.
0: Vabbè, starà.
3: Allora, per scaramanzia, non lo dico. Allora, no. Diciamo mercoledì.
0: Lo diciamo, dovrebbe essere un calciatore. Se non c'è la riserva, comunque, se non è.
3: Sì, c'è la riserva. Se non c'è il calciatore, beh, entro oggi lo so.
0: Vabbè, d'accordo, allora dunque, se non è il calciatore, sì, sarà qualcun altro. Allora, 20 di sera, sì, mercoledì sera alle 20 in punto per 20 minuti.
3: Diciamo che a settembre ci sarà molto sport.
0: Ah, bene, poi si riprende con lo sport, quindi insomma, dopo tutte queste medaglie...
3: Arriva lo sport.
0: Queste medaglie che abbiamo vinto in questi giorni.
3: Sì, infatti ho cercato tutti i medagliati italiani azzurri.
0: Ah, bene. Allora, dunque... mattinata con noi, e stamattina siamo tornati quindi a esporre. Ieri sera a Milano c'è stata una bella pioggerellina che ha rinfrescato appena appena l'aria, quindi stamattina siamo senza aria condizionata per il momento, perché abbiamo risparmiato.
3: Perché?
0: Perché ha fatto fresco.
3: Giusto,
0: non necessita, quindi
3: allora... Beh, diciamo che adesso qua oscilla tra 22 e 23 gradi adesso.
0: Anche a quella temperatura si può stare, dopo che c'è stata la nottata un po' di pioggerina abbastanza pure forte. Allora,
3: comunque da Milano parte fino a Roma, perché pure qua i giorni che vengono porta qualcosa.
0: Però avete avuto venerdì, mi pare, qualcosa voi.
3: Sì, venerdì, e pure ieri non ha mai piovuto, però ha tuonato parecchio, tutto nero. Poi alla fine non ha fatto niente.
0: Vabbè, ha fatto solo un po' di rumore. Allora, sì, questa mattina, sì, che difficoltà abbiamo per cercare di vincere qualcosa da te? Ormai gli ultimi costumi, se qualcuno va andare in vacanza.
3: Sì, gli ultimi pezzi rimasti.
0: Allora, diciamo un po'.
3: Allora, ti lascio andare.
0: Mi lascia andare.
3: No, non credo che
0: non ci arrivo.
3: Ti ho messo in difficoltà.
0: Ah.
3: Però comunque il cantante è molto giovane.
0: Sì.
3: È uscito da poco.
0: Achille Lauro?
3: No.
0: Ti lascio andare.
3: Dovrebbe essere questo, è un duetto, non canta da solo?
0: Sì.
3: È della scuderia di Maria De Filippi, amici.
0: E allora no, io non lo vedo mai, quindi.
3: Però molto, molto famoso.
0: Ah.
3: Molto famoso, cioè lui faceva parte di là, come esempio Emma Morrone.
0: Sì, Emma.
3: Stefano De Martino, però questi qua poi comunque poi hanno fatto successo.
0: Ah. È recente quindi il brano?
3: Sì, penso questo mese.
0: Ah.
3: Questo mese. Non lo canta da solo, lo canta con un cantante chiamato Sia. Sia, non so se è un rapper questo.
0: Sia.
3: Sì.
0: Ti lascio andare, Sia. Sia, vai, ti lascio andare e Sia, vabbè.
3: il suo nome è di 4 lettere. Mi sono aiutato tantissimo.
0: Luca?
3: No.
0: 4 lettere.
3: Di lui non si dice nome e cognome, ma solo questo nome qua.
0: Si dice solo questo nome qua. Sia, questo nome qua di 4.

0: chiama?
1: Ti lascio andare.
0: Allora vediamo di cercarlo. Io ti lascio andare per il momento e poi ci sentiamo alle 5 e un quarto questa mattina. È sicuro che non dormi perché sei stamattina?
1: Non dormo.
0: Abbiamo anche la consegna del caffè, mi pare, stamattina.
1: Anche il caffè stamattina, è tutto pronto.
0: Poi è tutto pronto. Allora, più tardi allora.
1: A dopo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Beh, abbiamo fatto di tutto, ma non siamo riusciti a trovare questo Irama. Quindi mandiamo Bella e rovinata di Irama, poi vedremo come l'ha trovata Marco. Io non l'ho trovata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Giallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Nino, buongiorno Ramona, buongiorno. Stamattina abbiamo due persone in contemporanea, beh, e questa mattina invece abbiamo due persone, ma non sono neanche dall'Italia, sono dalla... Buongiorno!
2: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ma sembrate proprio a casa mia, qui negli studi, proprio. La Denise vi vede quasi più o meno. E allora buongiorno a Nino e buongiorno a Romina. E voi non siete qui in Italia, ma siete in un paese della Romania che si chiama?
2: Se vuol dire. Arad.
1: Arad. Arad, che è vicino a Bucarest, no?
2: No, è al nord della Romania, a circa 60 km da Timișoara, che è una delle città più grandi della Romania,
1: certo,
2: e a circa 40 km dal confine con l'Ungheria.
1: Ah, quindi insomma è quasi, non è proprio vicino, è quasi al confine, quindi non è proprio centrale verso...
2: Ecco, è proprio qua. Nord, Bucarest è a circa 450 km da qui.
3: Questa città fa parte della Transilvania.
1: Dove ci sono i vampiri, ok, dove c'era Dracula.
2: Esatto,
1: ho capito. Allora, amici draculeschi, vogliamo raccontare, noi in genere ci occupiamo verso quest'ora di disabilità e parliamo parliamo di libri e altre cose. Questa mattina abbiamo due disabilità in un colpo solo, praticamente. Parliamo della disabilità visiva di Nino, vero? Ecco, e poi parliamo di una disabilità un po' diversa, una malattia rara che è quella della nostra Ramona, che si chiama invece?
3: Si chiama angioedema ereditaria, deficit di C1 inhibitore esterasa.
1: Quindi angioedema ereditario. Diamo un attimo corso alla disabilità visiva, che è quella un po' più veloce, insomma, tanto ci vogliono poche cose a dire da Nino. Tu sei retinite pigmentosa, glaucoma o?
2: No, io sono affetto da glaucoma.
1: Glaucoma, come me, praticamente. Io ho avuto 6 mesi, vista persa addirittura 45 anni l'8 dicembre, proprio totalmente. Quindi è appena passato l'anniversario delle mie perdite di vista a 10 anni. La tua invece come si è manifestata?
2: La mia si è manifestata molto tardi, all'età di circa 36 anni.
1: Quindi con macchina, patente e tutto il resto.
2: Quando tu... Sì, con lavoro, macchina, patente.
1: Che lavoro facevi?
2: Normalissima.
1: Che lavoro facevi? Vediamo un po' se non lavoro.
2: Io lavoravo in un magazzino in cui si vendevano prodotti siderurgici.
1: Quindi il ferro e altre.
2: Sì, ferro, esatto. Materiali per realizzare cancelli, ringhiere.
1: Certo.
2: Quant'altro per le case.
1: E così all'improvviso. Già eri a conoscenza di questa malattia che avevi, la stavi curando oppure non sapevi niente?
2: No, nel modo più assoluto. Io
1: ti faccio queste domande perché giustamente i nostri ascoltatori devono stare, cioè noi siamo un po' da monito, diciamo, non siamo uccelli del malaugurio, però diciamo statevi attenti, soprattutto agli occhi e anche alle altre malattie, perché spesso anche queste trasmissioni possono essere utili a prevenire qualcosa, almeno quello che vorremmo noi. Quindi tu non sapevi niente, all'improvviso un giorno che succede?
2: Un giorno è successo che io tornavo a casa dal lavoro e mentre guidavo non ho visto l'apparecchio semaforico, proprio non pensavo che non ci fosse.
1: Ecco.
2: Io percorrevo da ormai circa 10 anni questa strada.
1: Quindi la facevi cosiddetta a occhi chiusi praticamente.
2: Esatto, esatto. E in quel momento invece non ho visto l'apparecchio semaforico.
1: Sì.
2: E ho avuto un attimo, sono rimasto un attimino interdetto, ho fatto cosa succede. Istintivamente mi sono coperto un occhio, una mano con un occhio, e ho visto che la parte dell'occhio destro vedevo soltanto una metà, soltanto la parte esterna, non quella. E
1: cioè il campo si era ridotto improvvisamente, tutto il campo,
2: esatto,
1: visivo.
2: Ho capito che c'era questo problema, mi sono subito messo in contatto con un oculista. E lì mi ha diagnosticato che c'era un foro maculare, e di lì poi nel giro di qualche settimana, facendo delle ricerche, ho scoperto che avevo questa patologia, che era piuttosto avanzata, e che mi ha detto subito che mi avrebbe portato nella situazione in cui mi trovo oggi.
1: Quindi ti ha detto: guarda figlio mio, è degenerativa questo glaucoma, che oltretutto mi pare che effettivamente glaucoma viene proprio dagli occhi azzurri, perché anch'io quando ero bambino avevo questi occhi azzurri belli, insomma, però che ha dato questo problema, vero?
2: Certo, certo, sì. E io ho subito nell'arco di 14 anni ben 14 interventi per cercare di quantomeno di
1: arginare questa.
2: Esatto, ma
1: però insomma è stata una malattia piuttosto degenerativa e quindi ti ha portato alla pressoché cecità. Oggi siamo con qualche luce oppure siamo proprio azzerati come me?
2: Io ho un nell'occhio sinistro proprio il non vedo niente, è completamente buio. Nell'occhio destro invece ho un campo visivo ridotto al 2%, la parte inferiore destra, che mi permette di vedere dei cambi di luce, delle sagome.
1: Ecco, appena appena.
2: È un visus che è impercettibile ormai, non è più quantificabile.
1: E adesso continuiamo a parlare della vista del nostro Nino, perché abbiamo detto ha perso la vista e qual è stata la prima cosa che è successa con la perdita della vista? Sicuramente psicologicamente non sarai stato molto bene, avrai avuto un po' di crisi depressiva sicuramente, vero?
2: Sicuramente, sì, anche se ero stato preso nel momento in cui mi è stata diagnosticata questa problematica. Avevo sapevo che prima o poi sarebbe successo questo, in cuor mio credevo di farcela, invece quando si è manifestata in toto questa situazione sono crollato psicologicamente. Crollato.
1: E quindi il lavoro per esempio come è andato a finire subito?
2: Il lavoro è stata la prima cosa che ho perso, perché dopo un periodo di malattia. Non avendo più i requisiti psicofisico attitudinali sono stato licenziato in tronco dal mio datore di lavoro. Ho dovuto iniziare l'iter per ottenere la pensione.
1: Non hai pensato di, oltre questo, di cercare un nuovo lavoro come non vedente oppure no?
2: Ci ho pensato, però mi sono recato presso l'ufficio collocamento e anche ai patronati e mi hanno spiegato che, tenuto conto della mia età, a 50 anni era molto difficile essere integrato in posti di lavoro per quanto riguarda la mia disabilità.
1: Ecco.
2: Tenuto conto che io lavoravo in un'azienda a conduzione familiare, pertanto era molto difficile essere reintegrato come in un'altra mansione, esatto, pertanto non avevo possibilità.
1: E adesso cambiamo disabilità, parliamo con Nino e Ramona questa volta di questa malattia strana che si chiama Ramona?
3: Si chiama l'angioedema ereditario.
1: Angioedema ereditaria. Ereditario. Allora vogliamo spiegare intanto. Tu eri una bambina normale, tranquilla, insomma, fino a che età?
3: Prima vi volevo chiedere scusa perché sì. Come non sono italiana.
1: Ecco, si sente.
3: Parlo.
1: Come meglio puoi, se dove non arrivi tu cerchiamo l'aiuto di Nino, non c'è problema. Vero Nino?
2: Certo, come non sono più a disposizione.
1: Perfetto, allora dunque se tu non riesci a capire le mie domande te le rifà Nino, perché anch'io tante volte nelle domande sono un po' strambo. Allora io dicevo, prima eri una bambina normale, a un certo punto ti sei accorta di qualcosa che non andava oppure ci è voluto qualche esame a scoprire il tuo problema, e qual è il tuo problema?
3: Sì, io da bambina stavo bene fino in 2005, quando sentivo sempre dolori di addominali.
1: Quindi mal di pancia.
3: Male di pancia, e ho sentito che si gonfia un po' le mani, un po' le piedi.
1: E i piedi.
3: E poi ho fatto tanti esami, analisi medicale, e nessuno non ho scoperto la mia vera patologia.
1: Ma gli esami risultavano normali? Non c'era niente di anormale negli esami?
2: C'era qualcosa nel sangue che rileva questa patologia?
3: No, ho fatto esami di sangue, ho fatto TAC, ho fatto endoscopia, ho fatto colonoscopia, tutti mi dicevo che sono malata con tumore digestivo, con ileità terminale, diagnostichi che non ero vero. E poi in 2016 ho scoperto che sono malata con questa patologia rara.
1: Quindi sono passati ben 9 anni da questa scoperta.
3: Sì.
1: E nel frattempo, insomma, comunque la tua vita era complicata, era comunque normale, cioè a livello anche di alimentazione, tu come avevi problemi, cercavi di limitare alcune cose perché ti dicevano non mangiare il pane, non mangiare questo, non mangiare
3: Sì, io già ho iniziato a scrivere cosa mangiavo e ho scoperto che se mangiavo frutte mi faceva male, se bevevo tè mi faceva male.
1: Ecco.
3: E già non riuscivo a mangiare qualcosa che non mi fa male. E poi la mia età, certo che non era una bella vita quando non potevo mangiare, non poteva mangiare anche frutta.
1: Certo. E le verdure, poi, anche le verdure erano cattive.
3: Sì, anche le verdure, melanzane, zucchine, pomodori. Sì.
1: Quindi anche queste erano, cioè l'alimentazione per te era un problema, non sapevi cosa dovessi mangiare il giorno, e, ma anche i cosiddetti cereali per te erano non buoni?
3: Sì, anche cereali. In questa patologia si dice che l'alimentazione ti può fare male o anche se non è legato di alimentazione.
2: Posso, Giuseppe, permetti? Allora, questo angioedema ereditario è una patologia in cui l'organismo non produce una proteina che si chiama, che è la C1.
1: C1, sì.
2: Sì, e pertanto nel metabolismo non si assimilano alcuni alimenti. E che succede? Succede che non avendo questa proteina, la C1, l'organismo produce una sostanza, un enzima che si chiama bradichinina, che serve per la permeabilità delle arterie. Quando viene si secerne questa enzima in sovrabbondanza, succede che fuoriesce dalle arterie ed invade le parti molli del corpo, che possono essere l'intestino, le pareti intestinali o i tessuti molli del corpo, lingua, faringe, glottide, oppure oppure nei genitali o nelle parti che possono essere le mani, le orecchie, il naso, i piedi, nelle parti, e ci sono questi versamenti di liquidi. In effetti ci sono dei liquidi che si depositano nei tessuti molli e possono essere scambiati per tumori a volte, oppure nell'apparato intestinale possono essere scambiate per coliche intestinali o appendicite.
1: Cioè quello che poi si diceva per la Ramona, praticamente.
2: Esatto, proprio questa cosa qui. E a volte il medico nell'ospedale ha difficoltà a riconoscere questa problematica, questa malattia, e viene instaurata una terapia che è molto più, cioè causa più problemi rispetto a quello che si sta subendo in quel momento, perché viene somministrata a volte adrenalina o cortisonici che acuiscono questo problema.
1: Sì,
2: e a secondo del punto in cui viene colpita la persona affetta da questa patologia, potrebbe essere la glottide, per esempio la laringe, sì. Se non viene instaurata una terapia a base di C1, di un farmaco specifico, oppure fare nei casi più gravi o l'intubazione o la tachetomia,
1: addirittura
2: può portare al soffocamento e alla morte della
1: persona. Quindi diciamo, per assurdo, se non si riesce a intervenire velocemente in questa malattia, si può morire senza sapere di che cosa si è morti.
2: Esatto, ma il problema maggiore è questo qui, che a volte non viene riconosciuta. La cosa più semplice sarebbe fare un esame del sangue in cui si rileva un basso
1: contenuto,
2: diciamo così, nel sangue di questa proteina, ed è riconducibile alla malattia.
1: Ecco.
2: Però molti invece prendono un'altra strada, pensando che possa essere qualche altra malattia, e pertanto il tempo passa e a volte diventa letale per colui che ha questa malattia.
1: Ecco. E diciamo quindi che la nostra Ramona è qui, diciamo, per miracolo in questo momento, perché o quasi.
2: Lei fortunatamente non è colpita in modo così grave come le altre persone. La sua patologia è circoscritta a volte nelle gonfiori del viso, oppure ha problemi di stomaco, ma non così acuti come hanno molte persone, fortunatamente.
1: Ringraziamo questa mattina ancora una volta Ramona, buona giornata.
3: E poi buona giornata.
1: E ringraziamo ancora il nostro Nino. Nino, grazie intanto per le notizie che ci stai dando. Buona giornatina.

napoletano trapiantato al nord. Musicalmente sono cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani e internazionali. Ho approfondito lo studio della composizione al conservatorio. Nella scrittura mi sento libero dalle tendenze del momento. Le mie produzioni sono curate da Massimo Satta, musicista appartenente alla scuola di Mogol. Ho pubblicato sinora 4 album che potete trovare nella maggior parte delle piattaforme digitali. Vi propongo l'ascolto del mio brano Barche alla deriva, estratto da uno dei tanti LP uscito ad agosto del 2024. Le barche siamo noi, a volte in balia delle onde della vita, ma le cui vele sono sospinte dal vento di un domani tutto da scoprire. Vi lascio l'ascolto di questo brano, augurandovi ogni bene.

0: E siamo tornati in diretta, caro Marco. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Siamo fermi, siamo...
1: Siamo arrivati, sono le 5:20, faccio 10 minuti di relax.
0: Ti addormenti?
1: No. No, no, sto con te.
0: Ah, bene. Allora, non siamo riusciti a trovare il brano di Rama.
1: Forse non si sentiva bene la mia chiamata. Comunque era Ti lascio andare.
0: Ti lascio andare. Beh, curiosità.
1: Due settimane. Siamo a 270.000 visualizzazioni.
0: Beh, quindi insomma è quello il problema. Che... invece mi pare che tu mi hai detto lasciami andare, qualcosa del genere.
1: Forse non ti sentiva bene.
0: Sì, vabbè, c'è stato un qui, comunque ti lascio andare. Il brano.
1: Vabbè, il bello della diretta, dai.
0: Sì, questo. Bene, allora. Cosa pensi? Intanto scegliamo un brano, così vediamo se riusciamo a mettere in linea anche il capitano.
1: Scegliamo. Ci sarà?
0: Stamattina mi pare ha dato che potrebbe esserci. Sì. Noi vediamo se ci risponde.
1: Ha detto che lo chiami?
0: Così mi ha mandato l'altro giorno. Ha detto chiamami, ha detto che non doveva essere impegnato stamattina. Allora, vediamo un po' che brano scegliamo.
1: Intanto 25 milioni di visualizzazioni, ovunque tu sia.
0: Di chi è? L'altro giorno l'abbiamo fatto di Zucchero?
1: Ultimo.
0: Allora, ovunque tu sia di Zucchero.
1: Ultimo.
0: Ultimo ovunque tu sia. Vabbè, eccolo qua. Arriva questa volta, eh.

0: E torniamo in diretta insieme anche al capitano che si è svegliato ed è qui con noi, è già sveglio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora,
2: che sorpresa.
0: Ecco qua.
1: La doppetta l'hai fatta tu, l'altra volta dormivi, non rispondevi.
0: Io ho detto sveglio alle 5 e un quarto sarò sveglio, tu guarda che
1: sarò.
2: Perché io non ho lavorato e allora ho messo la sveglia solamente alle 4 per Giuseppe venerdì.
0: Però
2: poi quando mi doveva richiamare lui poi alle 5?
0: Sì, io ho richiamato.
2: Sì, ma io ho appoggiato il telefono e sono
0: addormentato. Quando hai appoggiato il telefono, ahimè.
2: Ma io non sapevo che c'era il capitano, se no non mi addormentavo.
1: Io ho previsto tutto, perciò ero lì vigile per poter dirtelo.
0: E invece non ti ho potuto dire niente perché tu.
2: Ma sei sulla nave? Sei sulla nave?
1: Sì, sto a Dublino.
2: Ti ricordi? Comunque io lì era a 15 gradi.
0: Lì era bello fresco. Hai passato.
1: Ma oggi noi siamo qui, siamo a 21 oggi.
0: Sì, ma oggi.
2: Mamma mia.
1: Ha piovuto!
0: Ieri sera c'è stato un po' di tuoni.
2: Però pure qua lo sai che da noi porta da domani qualcosa? Un po' sta settimana, però non so se è vero.
0: Per te sarebbe meglio che non piove, visto che.
2: Sì, per me sì, io lavoro e faccio io. Dovrebbe piovere dalle 15 in poi, accetto. L'inverno?
0: Cioè dalle 15 fino alla mezzanotte, l'una, le due, no?
2: Sì, poi per me va bene, dopo tutti i giorni, non c'è problema.
0: Beh, per noi va bene se piove di notte fino alla. Fino a prima dell'alba, il giorno no. È difficile muoversi. Allora, scegliamo un brano, capitano.
1: Il nuovo disco di Edoardo Bennato.
2: Ma pensa a te. L'avevo aperto questo.
0: Sì, è uscito un nuovo brano di Edoardo Bennato.
1: La settimana, non so questo.
2: Lunedì. Vedi il capitano come è aggiornato.
0: È anche uscito un nuovo brano di Renato.
2: Davvero napoletano.
0: È uscito anche un nuovo brano di
1: Renato. Ma Edoardo Bennato era tanti anni. Ha fatto questa canzone che poi fa uscire anche il suo, diciamo, come si chiama? Il 33 giri, no? Il long play, come si chiama?
0: Sì, ormai sarà.
1: Ma questa è la canzone che poi deve uscire il disco proprio. Come si dice? 33 giri.
2: Vabbè, questo è il singolo.
1: Esatto.
0: Sì. Allora,
1: poi uscirà
2: quelle sue storiche di Bennato sono proprio.
1: Bennato là, sono solo canzonette.
2: Bravo, sì. Da veri partenopei.
1: Quelli sono gli anni 80, mi sembra.
2: Sì, bello,
1: è proprio bello. L'età nostra.
0: È il titolo, trovare il titolo. Vediamo.
1: Settimana, la cosa è questa.
2: Lo trovo io.
1: Settimana, la cosa è questa.
0: Isola.
2: Ma quella è.
1: Questa settimana.
2: L'ultima?
0: L'ultima, sì. Selezione
1: dell'artista. Questa settimana.
2: Ai noi, bene, che è qua? È questa.
0: Brano nuova uscita. Allora dammelo però. Mostra tutto.
2: Ogni settimana, ultima uscita. Ecco le cuffie.
0: Ogni settimana, ultima uscita.
1: Ogni settimana?
0: Sì. Un'estate italiana, notti. Allora, un'estate. Ultima uscita.
2: Ogni settimana, sì. Ma a luglio
0: uscito. Sì.
2: Ogni settimana.
0: Edoardo
2: Bennato. Singolo. Ogni settimana.
0: È uscito. Sì. È uscito il 3 luglio.
2: Sì, c'è. Aggiungi. C'è da un mese fa, 3 minuti 05 la canzone.
0: Eccola
2: ogni
0: qui.
2: Settimana, sì.
0: Eccolo qua.

0: ci ha preso alla sprovvista questo brano, vabbè. Quando sono così corti certe volte ci finiscono così all'intrasatta. Allora vediamo il distributore di caffè cosa sta facendo.
1: Il distributore di caffè
0: forse non è in questo momento, è fuori.
1: E sì, mi sono praticamente mutato, smutato.
0: Sì.
1: Ho cominciato a distribuire il caffè. Adesso
0: ecco qua. Oggi è lunedì, quindi si distribuisce.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in diretta.
1: Buongiorno. Ciao Leonora. Buongiorno.
0: Ah, un altro.
1: Buongiorno.
2: No,
1: ma veramente? No, non ci credo. Mi è passato un treno prima vicino a me. Mi ha riconosciuto. Solo dalle foto però l'ho visto io. Allora. Marco, ho visto sempre in foto.
3: Scusa.
1: Vabbè, non ti preoccupare. Poi rifacciamo. Te lo do.
0: Siamo in diretta e stiamo distribuendo il caffè a Tor San Lorenzo in diretta.
1: Ok. Allora, facciamo la
0: distributore di pane. Il distributore di caffè Marco che
2: caffè Boghetti, caffè Boghetti.
1: Prima principali. Buongiorno.
4: Buongiorno, bella, buongiorno.
5: Tutto bene?
4: Sì, tutto fatto.
5: Grazie anche a voi.
0: Ecco qua.
1: C'è Rambo.
4: Principale, sì, ho principale.
1: L'ho visto per la prima volta, l'ho visto.
4: Quello è mio figlio.
5: La settimana, io ho fatto tutto.
1: E mi sto sempre in foto.
0: Siamo in diretta con Tor San Lorenzo e qualcuno dice che era per
5: sicuro. Ma ci vedete, se no io lascio da
1: qualche. Sì, sì.
0: Ecco. Su Disabili International Radio, Tor San Lorenzo, il caffè, il capitano Marco e poi
2: la distribuzione sociale del caffè.
1: Tutto a posto? Tutto bene.
5: Grazie Marco.
1: Prego. Claudio, allora ti sono mancato. Stamattina mi è passato un treno vicino a me, quelle quattro frecce proprio suonava. Era Paola. Sicuramente. No, da lontano vedevo una macchina in prima corsia. Freccia, sinistra, attaccata, ho fatto, ma chi è?
0: Ma chi è? Come dice il capitano? Ma chi è? Capitano?
1: Ma chi è?
0: Siamo noi. Siamo noi in diretta tra un po'.
2: Siamo noi.
1: Ah, infatti. Ma se sta... No, l'ha ricordato.
5: Io ho ricordato.
1: Eh no, perché stavo un tizio. No. Scusate. Eh no, perché non stavo a parlare con Claudio.
5: Che sei emozionato?
1: Quando vedo Claudio, sì.
0: Ah, si emoziona quando vede Claudio. Hai capito, il nostro... Scopriamo delle cose con la
2: distanza. Qualche volta andiamo pure a quel mercato, andiamo a indagare.
1: No, perché praticamente è una grande persona, veramente è una bravissima persona. Porta di tanto rispetto, educato. È l'unico, diciamo che io faccio il caffè per loro.
0: Sì.
1: Per loro, se no non lo farei il caffè, non lo porterei la mattina. Mi impegno tanto. Faccio due macchine di caffè apposta per loro.
0: Per tutti i merchandise.
1: Sì, della frutta.
0: Ecco.
1: Comunque vi saluta tutti e due Giovanna.
0: Grazie, buongiorno a Giovanna. Buongiorno a tutti.
1: Si mette l'auricolare.
2: Giovanna.
1: Eccola, è in diretta.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, distributrice di caffè. Abbiamo.
5: Sono l'assistente.
0: È l'assistente, la distributrice di caffè e distributore. Come
1: allora, se vuoi consulenza ospedaliera,
5: farmacia.
1: Giovanna è dottoressa, quindi puoi chiedere.
0: Vabbè, d'accordo, se avremo bisogno.
2: Andiamo a sapere il Kudrons.
1: Good
0: ones. Bene ragazzi,
2: Esiste il cutolo. No, ieri avevo un problema, volevo sapere quante gocce erano 25 gocce di cuton in pastiglie.
5: In pasticche? No, certo, a quest'ora i calcoli di prima mattina diciamo che non sto provando la puntata.
2: Ma io lo so, ve lo dico io a voi, 25 gocce sono una pastiglia, sarebbero però sono 20 gocce. 20 un gocce. Casino per
5: mi
2: capire.
5: Mi lascia, ecco perché c'è la distinzione tra pasticche e gocce comunque.
0: Ecco.
2: No, ma la differenza era perché.
5: Prego.
2: Giuseppe, tu lo sapevi sto fa?
0: No, io perché... gocce, non ne uso mai gocce.
2: No, perché le gocce, diciamo, poi ci dipende da quelle. Il medicinale è uguale, però poi la concentrazione è uguale.
5: Perché diciamo. La goccia, essendo sublinguale, ha un rilascio immediato, la pasticca è una somministrazione comunque.
2: Sì, ma quello il problema è che la goccia dipende, in poche parole, dal contagocce, capito?
5: Sì.
0: Dipende dal contagocce. Ragazzi, abbiamo anche Dennis che ha fatto la sua richiesta.
2: Allora, Dennis!
0: Allora, andiamo a sentire la voce di Dennis. No, intanto escludiamo la distribuzione del caffè, così possiamo sentire Dennis che
3: 5:39
2: che ci richiede il brano di
3: fotocamera, pulsante, doccia. No, 5:39. Lunedì 17 agosto.
0: Lunedì 17 agosto.
3: Componi messaggio. Messaggio ieri. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 5 secondi.
6: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
7: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un saluto a te, Giuseppe. Anche in questa mattinata. E saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E saluto. Chi avrai con te in questa mattinata, non so se magari il capitano della Marina, Marco Roma e chi sarà un po' insieme, insomma. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Shakira. Sì, se mi fai ascoltare Waka Waka. Ecco, andiamo con Waka Waka questa mattina. Bene, ti ringrazio moltissimo e naturalmente risaluto tutti e grazie e alla prossima.

0: Waka, il brano che ha scelto il nostro amico Dennis. E siamo tornati alla distribuzione del caffè. È finita la distribuzione, sì? Ecco.
1: Manca solamente Abdul che arriva.
0: Manca solo Abdul per il caffè.
1: Abdul, sì, sì. Manca solo lui. Tra pochissimo arriva.
0: Ecco qua, gli altri. E adesso tutti quanti sistemeranno.
1: Sì, adesso tutti in fase di allestimento. Però beh, mancano tanti, devono arrivare.
0: Sì, poi.
1: Se ci arriva un po' prima, un po' dopo. Diciamo oggi dovrebbe venire oggi tutti presto perché è mercato estivo.
0: Sì, ormai. Poi si
1: può stimare.
2: Ormai comincia il campionato questa settimana!
1: Inizia settimana?
0: Sì,
2: domenica, sabato veramente inizia.
0: Inizia sabato la Roma, con chi gioca la squadra?
1: Allora, la Roma non lo so, non l'ho visto.
2: Puoi capire con chi giocano le squadre?
0: Sì, ieri sera mi pare che la Lazio ha perso, la Lazio ed è già esclusa.
1: Ha giocato pure la Roma? Ha giocato la Roma l'altro giorno, amichevole?
2: Sì, sì, no, è passato.
1: La Roma ha fatto un amichevole.
0: La Roma mi pare che ha pareggiato 2-2.
2: Allora, sabato giocherà Inter Monza.
0: Sì.
2: Udinese Como.
0: Sì.
2: Genova Napoli. Parma Cagliari.
0: Sì, questo sabato.
2: Sabato, domenica giocherà Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan.
0: Ah, già inizia Torino Milan.
2: Torino Milan, e lunedì giocherà Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Mazza, belle partite già alla prima giornata.
2: La Fiorentina ha fatto una bella squadra.
0: Anche l'anno scorso ha fatto una bella squadra, però poi dopo.
2: Vabbè, però si è salvato.
0: Sì, quello sì.
1: Speriamo bene. Stanno.
0: Ha fatto la rincorsa. Mentre le medaglie, ieri sera ci sono state un bel po' di medaglie d'oro. Anche la 4% maschile.
2: Siamo primi nel medagliere.
0: È una bella cosa.
2: Da quanto l'Italia non va più al mondiale, gli altri sport decollano.
0: Diciamo che questo sì è vero.
1: No, tranquillo.
0: Gli altri sport
2: gli altri sport hanno segnato il passo.
0: Invece gli altri decollano.
2: Vabbè, comunque sono tutti, diciamo, medaglie individuali. A più parte anche le squadre, vabbè, però cioè, l'atletica è molto dipende dall'atleta proprio, dai.
0: Certo.
1: La Roma complicata.
2: La Fiorentina.
0: La Fiorentina.
2: Ma gioca il lunedì, però.
0: Fiorentina. E allora adesso
1: mancava un po' tutti in calcio.
0: Mandiamo un brano di Laura Pausini che si chiama Vivimi. Insomma, a tutti quanti voi vi auguriamo di trascorrere un buon 17 agosto. Non ho bisogno più.

0: ho qui dentro.
1: Vivimi e viviamo questo nuovo campionato, questa nuovo turno di Coppa Europa che ci sarà da settembre, vero capitano? Le qualificate?
2: Sì, ormai cominciano, il mercato finisce il primo settembre.
1: Ecco.
3: Così?
2: Sì, siamo ancora nel mercato, ancora alcune squadre devono completare, ma grandi affari non se ne sono fatti.
1: Ma perché dice che non ci sono molti soldi quest'anno, ci sono pochi soldi.
2: Ma no, secondo me le
3: squadre sono in deficit.
1: Eh sì, la maggior parte. Però il
3: costano i giocatori. Poi i stipendi non erano, cioè, come tanti anni fa, veramente prendono tanti soldi.
2: Il marketing stiamo pagando la visione del marketing degli anni, gli stadi, chi le squadre ha lo stadio di proprietà, come vedi ha tutto un altro discorso anche a livello di acquisto di giocatori. Ormai se non c'hai la casa tua non vai lontano. Perché lo stadio non è visto più.
3: Lo stadio proprietà c'è più guadagno dei soldi.
2: No, fai un in modo diverso, cioè anche nel vedere la partita, per esempio in Inghilterra, perché quelli guadagnano un sacco di soldi? Perché nello stadio di proprietà tu i posti a sedere, cioè fai tipo, puoi fare dei palchetti, lo puoi affittare per eventi, poi non è solamente lì, fai ristoranti, fai negozi, fai supermercati, parcheggi, cioè è come i teatri, no? Una volta ti ricordi c'era il cinema, poi diventare teatro cinema. Cioè il cinema se l'hai fatto solamente con una sola funzione sei perduto. Ma infatti fanno le multisale, no?
1: Sì.
2: Cioè la struttura deve andare di pari passo con le necessità. E invece noi per fare uno stadio è un casino.
3: Multifunzionale.
2: Sì, il guadagno deve venire là. Prima, vecchia maniera, c'è il presidente che è il suo giocattolo e tu mettevi i soldi così, ma oggi mettere soldi non è che compri il giocattolo, qua ci vogliono milioni e milioni.
3: Ma non ci stanno manco più quei presidenti là che schivano.
2: No, assolutamente.
3: Sono pochi, non altro. Come quello di Real Madrid, come gli Ayrton Senna, sì.

0: ecco, di là
1: quelli erano innamorati della squadra,
0: si acquista di più.
1: Sono tifosi.
0: Bene, diamo un segnale orario perché siamo in diretta. 5.55 e 21 secondi siamo con l'ora tripla.
2: Mamma mia, 5.55 la meraviglia.
0: No, la musica è 55, no, a Napoli.
2: No, la meraviglia quando è quella.
0: Boh, la meraviglia non lo so quant'è. Io so che è la musica 55.
2: La musica?
0: Sì. Allora Marco è pronto per cantare l'aria?
1: Cantiamo?
0: Sì, cantiamo l'ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla e stamattina c'è Giuseppe Cittina, ci sono anch'io
0: e c'è il capitano.
1: Anche il capitano.
2: Oh capitano,
1: I love radio.
0: I love radio, l'ora tripla del 17 agosto 2026.
2: E anche questa estate sta avvolgendo al termine.
0: Mo diciamo che l'estate sta finendo. Allora.
2: L'estate sta finendo, ragazzi.
0: L'estate sta finendo. Allora, con questo brano ce ne andiamo stamattina. Torneremo più tardi con Marco alle 6.50 se ci darà novità. Ciao capitano, buona giornata. Adesso andiamo con

Io sono Mario Mosca, scrivo canzoni originali da qualche anno, quindi sono un piccolo cantautore amatoriale, perché non sono un vero professionista della musica, e registro le mie canzoni in casa. Da qui il mio nome d'arte, la scelta del mio nome d'arte, che è Dirty Sound from the Mountains, suoni sporchi dalle montagne, perché vivo in montagna. E quindi ironicamente ho scritto sul mio canale YouTube che mentre registro potrebbe sentirsi in lontananza il latrato di un cane oppure un trattore che passa. Ovviamente non lo sentirete, però potrebbe sentirsi, ecco, mettiamola così. È stata una cosa un po' scherzosa per giustificare la scelta del mio nome d'arte. La canzone che voglio proporvi parla proprio delle montagne, di come le montagne, almeno nel mio caso che ci vivo, sono un mezzo per ripulire un po' il nostro corpo, la nostra mente da tutto lo stress quotidiano, gli impegni, l'ansia di non arrivare mai. La vita di oggi è diventata davvero impegnativa, non abbiamo più molto tempo, il poco tempo che abbiamo non riusciamo a organizzarlo, e molte cose che una volta erano superflue oggi sono necessarie, o almeno crediamo che lo siano. Il testo della canzone parla un po' di questo. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, che si intitola appunto Following the Moon, seguendo la luna. Un saluto.

0: E diciamo che ha preso una bella batosta la Lazio, che è stata eliminata, e io direi di leggere l'articolo della Lazio che è stata eliminata dalla Coppa Italia. Sentiamo un po'.
1: Avvia lettura.
2: Giattuso.
1: Sono una indietro, batosta. Pulsante.
2: Ora zitti e pedalare. È una batosta. Ora zitti e pedalare.
0: Sì,
2: così Gennaro Giattuso dopo Lazio Mantova 0-2. Costata l'eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, Giattuso ha poi aggiunto: ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. 3 mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta. Giattuso dopo Lazio Mantova, mercato? Niente alibi, Giattuso non cerca scuse o attenuanti.
0: Gattuso,
2: ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni. Lazio fuori dalla Coppa Italia, Giattuso. Vabbè. La sconfitta brucia, Giattuso ha poi aggiunto.
0: Gattuso,
2: partite facili non ne esistono.
0: Vabbè.
2: Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino. Vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire. Giattuso, i tifosi non sono contenti. Speriamo di cambiare questa dinamica. Infine, Giattuso ha spiegato: i ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso. Stiamo lavorando da 40 giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti.
0: Bene, allora, Luce, questo qua è un brano che ascoltiamo adesso. Lucio, ed è Donatello, un brano degli anni 60.

era Luce, e adesso abbiamo era Donatello, e adesso andiamo a Robertino con A Canzone. Robertino, la canzone per voi a Disabili International Radio. Arriva questa canzone? Non abbiamo, doveva arrivare, però invece non è arrivata. No, non c'era sta canzone. C'era questa canzone. C'è qualcosa che abbiamo perso nel nostro PC, quindi. Ah no. La canzone di Robertino e non va in onda. Perché Robertino non va? Dovrebbe andare adesso, vediamo. E invece non parte, non parte.

siamo sempre in diretta quando sono le... c'è l'orologio che si fa rumore. 6:18:49, adesso abbiamo un brano di Sergio Endrigo che dice adesso sì. Sergio Endrigo.

adesso sì, era Sergio Endrigo a Disabili International Radio. E adesso quando sono le 6:22, 19 secondi, abbiamo un brano di Adriano Celentano. Arrivano gli Uomini, versione remix.

0: Era Arrivano gli uomini remix. Adesso sono le 6:28 e quindi dopo le 6:28 è il momento del saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio le legge Angela, Ricciardi ed io. Poi infine
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
0: Quindi
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: Si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche
0: con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci, a presto.

0: E siamo qui verso ormai la fine della trasmissione di oggi, ma sapete che dulcis in fundo c'è Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buon lunedì e buon Ferragosto, ormai trascorso il Ferragosto, insomma dicono che le vacanze sono finite. Invece
1: per lei è stato un giorno come un altro.
0: Anche per me, ho lavorato addirittura, quindi... Bene, allora
1: anch'io in casa quello che c'era da fare l'ho fatto. L'importante è che ho mangiato, che stavo bene, e la salute è quello che conta.
0: Quello
1: le feste vanno e vengono.
0: Sì, le feste si fanno ogni tanto. La poesia di oggi.
1: Senti?
0: Sì, ti sento.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ti sento bene.
1: Pronto? Non ti sento.
0: Io sì, Maria Grazia, ti sento benissimo. Cosa c'è che non?
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì, ti sento bene.
1: Meno male.
0: Allora, io ti sento bene. Tranquilla. Sei in diretta e ti ascoltano tutti.
1: Sì, allora, niente, io questa mattina voglio dedicare una poesia al mio papà, sotto forma di lettera addirittura. Ah. Io ero molto legata al mio papà, come lui era molto legato a me. E quando ho cominciato a scrivere poesie, il mio pensiero è stato per il mio papà. Poi ho scritto anche quelle per la mamma, però il mio papà era il mio papà.
0: Va bene, allora andiamo con la lettura.
1: Che è un cruscio, come mai?
0: Ma non lo so, no, niente, non dovrebbe esserci nessun rumore.
1: Pronto?
0: Sì, puoi iniziare con la lettura. Pronto? Maria Grazia?
1: Pronto, mi senti?
0: Io benissimo.
1: Non allora so... posso leggere?
0: Sì, sì, tranquilla, puoi leggere.
1: Allora, al mio papà. Caro papà, non potrò dimenticare mai di quando ero bambina e al piacere che provavo quando stavo a te vicina. Sono anziana ormai, ma se potessi per un attimo vorrei ritornare bambina per avere i tanti baci che sulle guance mi davi e così d'amore mi colmavi. Ricordo con piacere le coccole e le carezze che mi facevi per dimostrarmi l'amore smisurato che per me avevi. Ero la tua prima bambina e portavo il nome della tua adorata mammina. Affettuoso con me sei stato e di...
0: Bene, grazie, Maria Grazia, per la poesia, si è sentita benissimo, tranquilla. Io ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì allora, va bene? Ciao Maria Grazia, purtroppo non sentiva bene verso la fine e noi stavamo cercando anche qualcosa sul papà e... guarda, c'è una playlist che ci dice di dire mi manchi papà. Vediamo cosa ci propone di bello.
2: Peppati.
0: No, proprio. Vediamo un po' se c'è qualcosa di. Mandiamo questo brano di Briga che si chiama Ciao Papà.

0: albero di mele, no, sotto un albero di limoni. Oh no, ragazzi.
1: I limoni.
2: Signora, i limoni.
0: Appunto, noi abbiamo l'albero dei limoni, non abbiamo l'albero. Questi riparano, questo Ciao Papà era il brano che abbiamo ascoltato poco fa, si riparano sotto un albero di mele. E allora buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Siamo tutti e tre, sono le 6:50, abbiamo 5 minuti quasi da trascorrere insieme. Raccontateci cosa avete fatto di bello a Ferragosto, la cocomerata, no?
3: Per me. Come fa attore là una beata minchia?
0: Niente di particolare allora. E la giornata è andata con arrosti.
3: Guarda che classe, hanno tutte e due, veramente, che classe.
1: Fa pure quello per far film, cosa?
3: Dico, c'è classe, tu Eleonora avete classe.
0: Avete la classe seconda B, seconda A o seconda C?
1: Ma io sono la terza media e basta.
3: Lo sai, Giuseppe, non te l'ho detto che hanno fatto a Ferragosto loro?
0: Che hanno fatto?
3: Si sono presi a Roma un aperitivo insieme a me.
0: Ah,
3: tu e lei.
0: Ecco qua. Quindi avete festeggiato?
3: L'hanno portato in un bar, guarda, veramente fine ed elegante.
0: Fine
3: ed bellissimo, molto bello.
1: Che persone poi moderate.
3: Persone bellissime, guarda.
0: Ecco.

0: Cala, sentito?
1: Cala.
2: Oh, se lo diceva, no. Marco dice
0: è vero,
2: ha detto, se
0: beh, ha detto anche se è bello, ma sei tu quello in foto?
2: Beh, sei tu quello nella foto, ha detto Gegia.
1: Giovanna,
0: no, Giovanna mi ha detto che tu, Giovanna ascolta tutte le dirette, sì. Ma ha detto, ma gliel'hai detto a Gegia che sei sposato?
2: E vabbè, Gegia ha detto, sì. Detto che
0: ma Gegia è sì, scherza.
2: Sì, sì, è stata una trasmissione divertentissima quella di Gegia. Chissà cosa avremo mercoledì, non abbiamo ancora anticipato niente.
0: Poi sì, c'è questo punto interrogativo, speriamo bene.
1: Cioè... Me ne vengo io, dai, mentre vista da me.
0: Vabbè, alla peggio, Giuseppe, cioè abbiamo sempre un fedelissimo nostro che, sì. è entrato in diretta. Il vichingone, lui viene sempre.
2: Lui, solo con le barzellette che ci racconta, insomma, passa.
0: Lui è sempre uno speed doc, il vichingo.
2: Ecco, perfetto.
1: L'altro giorno è venuto a casa, dico, stavamo là, dico, Fera non si alzava più. È troppo forte, poi mi fa ammazzare dai risate.
2: Ah, ecco, è venuto direttamente.
1: È venuto su casa nostra, vabbè, perché è un amico, un fratello, diciamo, delle
0: loro. No, me l'hanno inquadrato in videochiamata. Io gli ho detto al vichingone, gli ho detto, guarda, una persona come te, famosa, com'è che sta frequentando
1: questa gentaccia? Persone,
0: questa gentaccia come Eleonora e Damiano.
2: Ma perché lui.
0: E mi ha risposto, vabbè, allora vado via. Ha detto.
2: Ha detto, voglio la protezione del Vaticano, sai, lui sta vicino al Papa, via.
0: E quello, secondo me.
2: Dice, sta vicino.
0: Come sta vicino al Papa, capito?
1: E se lo raccomanda,
2: appunto, dice, almeno la benedizione, non dico raccomandazione peraltro, ma per la benedizione, sai, una benedizione.
1: Benedizione, di... sì, ma cioè, a me mi serve una benedizione. Per sopportare Marco e
0: pronto?
2: Sì. Eccoci qua. E allora, ragazzi, mi anche
0: com'è?
1: Addio un po', Giuseppe, che l'altro giorno. Venerdì ho dovuto mandare io a sigla. Ah, no, se ne è ido il cazzo.
2: Sì,
0: okay. Non sentivo più. Allora ho preferito uscire fuori e rientrare dentro.
2: Ecco.
1: Dico, venerdì stavo solo io, ho dovuto mandare io a sigla.
2: Vabbè, c'era anche Eleonora, però eravate voi due.
1: Sì, vabbè, stava anche a me, però.
2: Quindi vabbè, ormai state capendo un po' che quando manca uno l'altro sa come.
1: Ormai faccio parte del gruppo.
2: Ormai fai parte della famiglia, quindi insomma devi attenere. Quando vedi che alle 7:47, 48 Marco si chiama ma non c'è. Infatti
1: mi chiami a me, fai bene.
0: Ma le ferie sono finite ormai.
2: Ma sono finite le ferie, ragazzi. Sono le 6:50. 6:53 e 47 secondi. Allora stiamo per andare tutti a lavorare. State anche io.
1: Compreso. E io già sto qua da un'ora.
2: Eleonora più tardi va a Montemario a lavorare. Marco già è da lì da 3 ore.
0: Io sto per San Lorenzo.
2: Ecco qua.
1: Finita Montemario.
2: Ecco, io sono qui a Milano.
3: È finto che adesso ci abiti pure tu alla finta Monte Mario.
2: Vabbè,
1: quelli sono dettagli.
2: Sono dettagli che insomma.
0: Vabbè, ma ancora per poco dorme là.
3: Marco, va a far mutandaro.
0: No, vabbè, ma mica perché si lascia con te, si viene trasferisce a casa mia, detto Damiano.
2: Ah, viene.
3: Sì, sì, aspetta.
1: Bene.
0: Ne lavoro con me.
1: Capisco solo.
2: Vuole venire a vendere. Ecco qua, buongiorno, ha fatto gli ossequi a qualche cardinale.
1: Che...
2: era il cardinale.
1: Era
2: il cardinale? Hai dato il buongiorno al cardinale? Bene, ragazzi, allora siamo quasi pronti per la sigla.
0: Pronti?
2: Io ci sono già, voi contate pure, date il via alla sigla. Partite allora, ragazzi. 3
1: 3 2 1 1
4: 2 3 Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
2: E allora, ragazzi, ce ne andiamo. Salutiamo Eleonora. Ciao Eleonora, buona giornata.
3: Ciao Giuseppe, anche a te.
2: Salutiamo il nostro Damiano dal Vaticano.
1: Ciao Giuseppe, buona giornata.
2: E infine salutiamo il nostro venditore.

0: nostro Marco.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi,
2: radio, venditore di mutande.
0: Venditore di tutto, va bene, non sono mutande, dai. Ciao ragazzi, buona giornata. Salve, a domani, sempre alle 4:30 alle 7. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.

0: No, io no. Io sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco? Pensate, io non ho niente.
1: Io non ho niente.
2: Io non ho niente. Io ho un pelo.
0: Già, lui ha un pelo. Chissà poi cosa se ne fa di un pelo. Lui ha un pelo. E io non ho niente. Però bisogna ammettere che un pelo è un pelo, eh? E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io per esempio non ce l'ho. Che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile. Eh sì, oggi come oggi uno che non ha un pelo bisogna che me lo procuri. Sì, io devo avere un pelo. Ce l'ho. Io ho un pelo.
1: Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo. Io ho 10 peli.
0: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è in un'altra posizione, eh. Uno con 10 peli è praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria, eh. Bisogna che me li procuri. Sì, io devo avere 10 peli. 10. Io ho 10 peli.
1: Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli. Io ho 100 peli.
0: Maledizione! Lui ha 100 peli, 100. E io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farcela. Devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli. Per me, per i miei figli. Anch'io avrò tanti peli. Anch'io. Anch'io.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Economica? Sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi?

ordine? Pubblico? Sì. Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra, la buona volontà? Sì. E in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche? Sì, bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente, forse un tecnico, magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamo. Parliamo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

vieni, facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano, così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando puoi, tua cugina lo vedrà, che a Venezia siamo stati anni.

0: grana, eu gravei com o qual, e acabou marca. Spinazzi!
1: Oh. Abbiamo i fragoloni?
0: No, no!
1: Abbiamo l'ananas?
0: No, no! Noi vendiamo questa cicoria! Noi vendiamo questa cicoria!
1: Forza, forza
0: d'ore! Più della frutta!
1: Dai! Dai, tendiamo!

0: hanno studiato è su sta roba.
1: Ti vedi, hai ragione, no, ti vedi ti che ti dormi così come che capita, no? Così, se no. Ti vedi dopo come che ti dice, pa. Si è carica positiva, no? Ti arriva fin sul cervello, no?
2: Cioè, carica positiva.
0: E poi guarda, sono limitati, guarda, sono proprio come questa città bella, però, cioè, capito?
3: Venezia, la luna e tu.
0: Esatto, guarda, cioè va bene per le serenate, ma per il resto, cioè per una come me, una città che ti va stretta, no? Cioè vuoi mettere, per esempio, non so,
3: Londra.
0: Esatto, cioè sentite, ma questi pomodori sono naturali, vero? Cioè non sono trattati chimicamente, cioè perché guarda, altrimenti
3: trattati chimicamente no,
1: solo che non sei pomodori.
0: No, dai, state scherzando.
1: Io,
0: ma dai, ma siete fuori olive queste, dai.
2: Ma te lo giuro,
0: a parte che adesso c'è di quella roba che gira, è per questo, cioè, che io mangio solo prodotti macrobiotici e naturali, cioè per esempio tipo il seitan, il tofu, le polpette di sesamo, la salsa di soia e soprattutto
3: usiate i nervetti, niente,
0: cosa c'entrano i nervetti adesso? Comunque la settimana prossima abbiamo il concerto con il gruppo, no?
1: Dai, sì,
0: sì, sì, ragazzi, vi raccomando di venire perché è una bomba,
3: No,
0: anzi adesso sto andando a prove, sì. Sapete cosa che fa bene per i polmoni? Mi date due teste d'aglio, ragazzi.
1: Due teste d'aglio.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi di

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I am the god of hellfire and I bring you